c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zaliglia di Utopo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santacciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zaliglia Baracheda.

l'altro più bello. Oye gompu gualà.

facciano discreti quando li sio l'amore. Ognuno si ne vano, nessuno la gomma.

era mulli d'ampi negri, di più ferroce battaglia. Quanto vunui giovanuti a cascasso tra i mitraglie,

junto a tre. Oh signora, se tu vedi quassù il luto paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: ascolti tu una volta.
1: Filastro che vuole, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Sì, di tutti i miei sogni.
1: Un dice che c'è.
0: Un mio castigo.

0: ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica giurerei a

0: su luce fada.
1: Tuzzica Radio, a Radio Musica di Corsa. Tuzzica Radio, in Puttivecchio, 106.4.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, c'est Felice di Ridroa Bio, di Nanta Londe di Corsica Radio, in la nostra émission musicale a cantate. E so felice di riceve torna un musicante e canterino, l'avete scoperto canterino un po' tempo fa e qualche sia che non ha mai ricevuto in questo studio, dunque ne so felice, so giunti tra mindui Bernard Ferrari e Laurent Bellini, salute.
3: Salute.
2: Da presentarci un dischetto nuovo esciuto poco mesi fa e di un terzo dischetto di su gruppo di l'altro lato che noi siamo felici di ridroa oggi. Allora, Laurenzo e Bernard, l'altro lato di principiato, potremmo dire una trentina d'anni fa, in degli anni 90, di così?
4: Il 95, il primo lavoro che è stato fatto il 95, tanto un musicante che suonava con me, l'idea mi è venuta. Beh, io ho piuttosto di un riacquisto a me giovane età e dunque ma sempre appassionato di musica rock, bagnato con Trento, ho voluto andare verso la strada qui e sempre ben inteso di scrivere in corso, dunque io mi ero messo a scrivere un'epoca di canzoni e un amico di tanto aveva fatto qualche musica e ci eravamo lanciati così a fare un dischetto, cosa che è stata fatta in 2001, abbiamo fatto un altro primo dischetto di ricordo, si chiama Gatti o Sogno. Allora, bon, era una formazione non era ancora veramente in piazza, tanto abbiamo chiamato musicanti per registrare il disco e tanto abbiamo scontro a Bernard che registrava ancora canto popolo corso tanto da Leonardi e bon, come lei ha inteso un po' il lavoro che noi facciamo. E dunque tanto entro tutto il gruppo fino a diventare un binomio, diciamo, perché c'è stato un po' di spazzacamino al giro e ci siamo trovati tra mindui e tanto mi sono piaciuta una formazione. Bon, allora, come si sa in Corsica, i musicanti, c'è un'evoluzione, allora parecchia gente hanno suonato nel gruppo, ma formazione diciamo che è sempre stata batteria, chitarra, una bassa e dopo c'è stato parecchio violino, saxofone, bon, e parecchie esperienze. Allora dopo abbiamo fatto dunque il secondo disco nel 2005 come un uomo, tanto questo l'abbiamo fatto da me in paese, in Carbuccia, studio La Source, tanto che è stata un'esperienza un po' particolare perché bon, il gruppo è, come ci cercavamo sempre e mi è cambiato di formazione in corso di registramento a fare un mica stato facile, dunque musicalmente abbiamo sempre avuto una strada, un'andatura anche se si suitava nella nostra musica e nelle nostre scritture, ma una mica maestria diciamo di registramento scritto, abbiamo un ingegnere che si occupa di staffare un produttore, infine, non è mai stato, allora i dischi sono qui, ne sono sempre veri perché i canzoni sono qui, a giugno a fare il terzo disco che qui dove viene esce, qui abbiamo deciso un governare di pigliare l'affare in mano da per noi e su quel pure abbiamo strinto la vuna e dunque abbiamo pigliato la direzione dell'affare e poi da più abbiamo cambiato un po' la maniera di va perché abitualmente io scrivo, Bernardo faceva musica, facevo poco musica e Bernardo poco testo, poi tu fatto che dovevo si mettere, che dovessi lavorare in tutto il schietto e a fare così hai parecchi testi elevati, parecchie parole che erano interessanti. Allora mi ha domandato di certo di varie musiche, che era una novità per me di noi, ne ho fatto poco e pure. E mi ho trovato davvero insieme, sino al registramento, qui, una volta che abbiamo preso i musicanti che ci voleva per registrare, Bernardo particolarmente, perché è più un mestiere che a me, perché è un vero musicante, ha piato la direzione artistica del registramento e abbiamo tenuto punto a punto a fare come noi lime e ci vuole dire che siamo abbastanza veri del nostro lavoro. A noi diciamo che è veramente il primo dischetto che è veramente, si assomiglia veramente all'altro lato, ciò che noi mi va a conoscere della nostra musica e dei nostri scritti.
2: Dunque, l'avevamo capito, 30 anni dopo, un terzo dischetto che si assomiglia veramente a ciò che vo voulia deva alle biga. E allora tra mindui la emugabida sede bini de di ore acquisto un Bernard un la emubiu da presenta posto che è a faca dugui paretie volte ma dunque chitarristo di ganta vo pulu gorzu tu la ran su ai ganta dun in cui o agi di agraona allora an cubur aussi sede zideli di uroc posto li cusi e ma zideli a tempo di ore acquisto in odie die un dije radio mica che die qualcosa di fordistrala o sfarante di va un rock in corso posto che ne sinte mu d'altri gruppi novi e mica vani ma alle biga in dell'anni 90 quantunque dire qualcosa di d'appena nuel o en cubur aussi un marigordo di zia deota di sicuro dunque ma voglio dire che anche alle è modali di modo culturale e podassi in della storia politica di noi di va un rock in lingua gorza Giulia podassi sta in de un cammino più tradizionale più culturale dunque di è stato appena difficile podassi d'impone su diena con musica legui
4: ci ho la dico il pure anche patria di ota di paura non è sap- lì a Userio c'era sempre un po' una tocca di, magna, di magagna di scritte tutto è, stato, è sempre stata piata un po' all'idea benché fosse insegnato musica e canzone interessante quando c'è stata la nostra mossa c'erano i Varan i Rantelli dopo negli stessi bon, c'è stata un'altra andatura noi ci siamo sempre attaccati a fare un lavoro a Userio e soprattutto di mica va la farga che fosse pigliata all'idea o a magagna per noi la musica è universale allora quando si deve fare una scelta chi è più corto una ripresa sudamericana o un pezzo di rock una musica basata nel tuo rock non vedo mica troppo la differenza la musica è musica solo che tanto cioè avere quando mio frino ha messo un clavier in un gruppo erano rivoluzioni
3: l'albino voilà. L'albino anche l'albino quando li vegiano e canzone all'epica erano quantunque dire qualcosa di più era veramente una novità dire qualcosa di voilà quando tu senti anche a voi i pezzi certe canzoni di l'albino rimessi in un suo contesto dire qualcosa di particolare di per me c'è la doppia contestazione ma è vero come dice Lorenzo noi abbiamo parecchie influenze e ispirazione anche italiane io per andare spesso in Italia è vero se tu vuoi partire di l'idea che se di qui di una riflessione se è un corso di una lingua viva, la lingua viva. Se di una lingua viva si deve esprimere sotto tutte le sue forme, che la sia il rock, che la sia il jazz, che la sia il rap, ciò che tu vuoi. E a un momento di dire una maniera di dire, voilà, la lingua corsa di una lingua viva, ben intesa, se siamo in uso di alcune stagioni, di un riacquisto, e anche in delle nostre canzoni, anche se a forma, ad essere più moderna, l'idea ferma sempre gli stessi, parliamo di lingua, parliamo di azugeda, psicofago, che mi dà la canta di una canzone che disgraziamente, voilà, che d'attualità, che parla di Tombador in Corsica, in punta di lingua, di show di lingua, parla di lingua corsa, dunque se tu vuoi i soggetti sono gli stessi.
2: E allora giusto appunto parivene e non taccio che lui dice alla Ran su quando ha giunto a Zia Deoda e chi cantava piuttosto canzone ridicole appena magagnose eccetera qui poco un preme a De Madiga infatti anche sia musica di una musica in cui assai ritmo si può parlare di soggetti gravi, pessimi, divati, di soggetti d'attualità, di soggetti di politica, di soggetti seri in questa musica qui.
4: Diciamo che la scrittura noi ci siamo sempre scritti in un'andatura di parlare della società corsa. O dinca, con tutti i somali, con tutti i sobe, disgraziatamente ci sono stati più male che a me, e mi va tu primamente siamo stati militanti politici nella nostra gioventù, io sono di Amosa 270, 260 anni passati, dunque ho conosciuto tutta l'andatura dell'anno 80, abbiamo una formazione politica che ci ha portato a certe rivoluzioni in cui tutto il sfragico del movimento nazionale tanto. E teniamo a mettere in avanti ciò che si passa nella nostra società fuori dei giganti militanti che ci sono stati anni e anni, noi abbiamo trattato di l'eutanasia Liberame, che è a lettera, che si chiama a lettera, che è una canzone che ho scritto io nante l'eutanasia. Si parla di problemi di società, gli dischi di prima c'era un problema nante l'alcolizzazione della nostra gioventù, si chiamava pastizia, che è un problema tremendo, si parla poco, si parla soprattutto di droga, che è un pericolo maggiore per la nostra società, ma si parla poco dell'alcolizzazione della nostra gioventù, che faccia di sguasti e scempi nante le strade e altro, e tragedie in di vari, l'abbiamo mandato. Dunque noi ci tenne a cuore di mettere in avanti disgraziosamente tutto ciò che non va mica nella nostra società, perché la nostra società è malata, e soprattutto sugli ultimi anni che abbiamo perso il vino, a diminuire il testo, ma per noi ogni poco hanno perso il vino e lo stinto corso o il senso nobile di apparuto si perde a poco, e noi più anziani di lasciare una traccia di ciò che ci pare essenziale per la nostra società. E vedo che pure anche i testi di Bernardo che sono fatti tanto a sugli scuguini, voilà, trattano voilà, di campago, che parla di Agorsica come dire, come è, o pur Zumeri riposato, che parla di un tempo di Zumeri che può venire in petta grisa economica che attraversa il mondo, e ciò siamo dentro la nostra società, e oggi ciò accampa un cuso tempo. Allora soprattutto sicuro che siamo passionati di canti di prima, e che io mi domandate di scegliere una canzone a corsa se mi muovo con un'isola più come in una terra d'Olmeto, perché sente la campagna, c'è la voce di Michele Paoli, questo è noi, ma non è mica Bernardo, ancora più che a me, che ha cantato in un gruppo che era simbolo come canta, e che rappresentava qualcosa di tamanto tanto, perché io l'ho conosciuto negli anni 70 canta, quando ero giovane, dunque per me rappresenta una parte maggiore della lotta che noi portiamo imitando, e è vero che sorta di staffari intinando strada dritta come teniamo a farla, non è mica sempre facile, e da cominciare la musica in più e passare serio, perché ciò di cose come ti dico, quando abbiamo fatto esperienza in 30 anni di suonare, e certe volte li pari di unia, allora che un rock a 60 anni non è più una musica moderna.
3: Una musica moderna, rock,
2: Non su di parla di udito di su terzo lischetto, bularinho, e non su di zante, o prima rigaccio di su lischetto gui, l'altra strada, bularinho parla di udito di vostro gruppo perché l'altro lato chi era all'epoca in degli anni 90, chi simbolizzava.
4: Soprattutto a Stepigani. Era l'altro lato, giustamente, l'altro lato della cultura, della musica corsa, l'altro lato della scrittura di noi, perché ci ho detto che non sono mica un autore classico, dunque scrivo come penso. E è vero che c'era comunque una monta di scrittori maggiori tremendi, e che quando si faceva un disco si faceva sempre, si parlava sempre delle stesse referenze, che sono maggiori, di Giacomo Fusina e compagnia, e di Antero Amorò, che non ne passo. C'è un nostro amico Cecè Lanfranchi che ci ha scritto una canzone qui non testa di schietto. Noi scriviamo una scrittura popolare, io tengo su Antadilla una scrittura popolare, e pur Bernard che è più ha fatto più storie che a me, dice radio, e che ha un cursus un po' più maggiore, ciò che mi è piaciuto è che è veramente sono canzoni dall'altro lato. Voilà. Pure quando lo scrivo Bernardo, che scrivisse io, voilà, ci siamo ritrovati qui dentro.
2: Allora, Bernard, come vai tu, intanto che autore, posso dire così, parli quella, come si passa? Quella di amete da canto per l'altro lato, qua mi aiuta a te per me, qua ne aiutava altra a fare.
4: Quello non so che fa.
3: No, ma è vero, dire, è vero, tutto il mondo è vero, ci sono certe canzoni, no, certe canzoni che sopra l'altro lato ha un tono che è un spirito, l'altro lato là. T'ha un tono appena scherzoso, appena così, di un dono di l'altro lato, di un senso, di la nostra maniera di portare con noi siamo insieme, già parte, a maggior parte delle canzoni, parte di parte delle nostre riflessioni, delle nostre discorsate, delle nostre analisi, delle discorsi che notavamo. Voilà, di appena contestatario, scherzoso, come dire, magagnoso, così, dunque... So veramente scritti più pessimi, ma ciò che c'è di noi nella scrittura, a me, io quando lo scrivo, quando taglio un testo di Lorenzo, degli stessi per le musiche, abbiamo parlato assai di rock, tutto qui, se voi state assente, o disco qui, giusto appunto, di scelte che abbiamo fatto. Voilà, abbiamo canzone e abbiamo detto, voilà, ma c'è ma mettere al servizio di canzone. Quando abbiamo fatto i nostri dischi, ciò che c'è è che, come diceva Lorenzo, abbiamo un direttore artistico, un produttore, che sia, che ci portava non una forma particolare, o sul disco da essere rock, sul disco avrà un colore così. Qui abbiamo preso le canzoni, voilà, di già abbiamo scelto, perché ne abbiamo parecchi, abbiamo fatto una prima selezione, e dopo veramente siamo andati e mi ha detto, voilà, cosa è che mette un meglio in rialzo e che mette un meglio in valore sa canzone? Dunque, se ci mette un sassofono, mettiamo un sassofono. Se ci mette una chitarra elettrica, mettiamo una chitarra elettrica. Ma è gente che non c'è mica solo chitarra elettrica, ci sono canzoni, ci sono canzoni, voilà. Dunque, è un scelto veramente qui di serve canzoni e i testi, voilà, da ciò che ripresenta per noi a forma musicale che mette un meglio in valore i testi. E come ti dico, cioè, e a livello musicale e a livello di scrittura, di parole, c'è un colore altro ladesco, diremmo.
4: E forse di nuova possibilità, è un affare che muove tutti di nuovo qui, di valisuna con una chitarra e una voce. Perché qui sei nuovo, perché informazioni originali non possiamo, sapete come si passa in Corsica, in certi luoghi non possiamo mica giocare, non possiamo mica suonare, perché batteria, basse, un materiale, cose, e di già costa soldi a chi deve organizzare di nuovo noi, e a piazza, e usano guretto, allora noi ci siamo detti, da maniera che scantoni quando non viviamo, chitarra una voce, dunque lavoriamo sempre così con Bernardo, l'arrangiamento viene dopo, dunque ci siamo detti, ciò che non potessimo cantare tra me due, voilà. E infatti è vero, ogni volta ci avvisiamo che e prima era differente perché certe canzoni erano spogliate, se voi cacciavate gli strumenti o io, avevamo talmente lavorato più l'arrangiamento che ciò che era la canzone sputica di radio, è vero che c'era, comunque non era mica, non suonavano mica, allora qui penso che ci potremmo permettere di suonare così.
2: Allora, abbiamo da stare assente. Ava, su che lula, sull'ultimo dischetto. Dunque, ugulore di sul dischetto qui, l'altra strada sede giunti a presentare dunque vostro ultimo dischetto che è esciuto di inaggio l'altro lato in cui sa prima canzone. Chi stiamo assente qui? A show di lingua?
4: A show di lingua che è un scritto di Gecelan Franck e non una musica di Bernardo.

parigui un nostru scriva, si ne imbastardidu, causarissi guai la caghi ci ha traidu, tu mandarati allora a qui tu chi murmura.

Siau di Francescu, un niga P, un H. L'H è la bastarda, se mi sa mi stacca, invece di Goffu, di Giaz Pesuzuzu.

0: Arringradiabi, dunque, su prima di tutto, che voi avete dunque fatto scoprire oggi, nella nostra emissione a cantate, in ta corsi garage, di un rigaccio, di l'ultimo dischetto, l'altra strada. Allora, l'altro lato, l'altra strada. Ce n'è poco altre che voi piate, che voi
1: sì, siamo l'altro, e poi basta. No, infatti, l'altra strada, sapete, noi ci piace fa un po' il paragone.
2: L'altro lato.
1: L'altra strada, canzone. Voilà, voilà, dunque, l'altra strada per chi... Beh, perché la strada Udin non ci conviene tanto a noi altri.
0: Dunque, dopo la tramonta strada, l'altra strada.
1: Voilà, beh, giustamente... E pourtant, tout le titre est un attendance, mais d'ailleurs, parce que pour nous, nous c'est une autre strada, parce que la strada que nous avons qui que nous voyageons, nous n'est plus la même. Donc, pour nous, à place de l'autre strada, et bien l'autre strada, parce que je pense qu'à l'année d'aujourd'hui, c'è un pericolo veramente maggiore, eh? Non so mica se niente si ne rende conto, per il nostro popolo, per la nostra lingua, per il nostro popolo stesso, eh? Perché oggi siamo una, come si dice, una comunità profondamente attaccata a sua terra. Dunque, dunque, per noi è un pericolo maggiore, perché noi siamo impegnati nella vita. Io ero artigiano, Bernardo ha fatto tutti i mestieri, è stato insegnante, ci rendiamo conto.
0: Sempre in lei in quella lingua, voilà, cioè di
1: là. Ecco. No, ma ci rendiamo conto di un cambiamento maggiore che noi campiamo.
0: E all'epoca giusto appunto, all'epoca in cui si parla assai d'artisti, di un statuto di l'artista, poi intanto che militante culturale scegliendo strade così e scegliendo di golpe titoli così forte di vostro, di appena a vostra missione, di lì che voi siete scontenti, di lì perché, e di va bene podassi chi stra la via.
1: Beh, sapete, ci sappiamo dopo la creazione di un gruppo, ma soprattutto sugli ultimi anni passati, non ci vanno mica con amici, che certi porti si giovano, ma è una scelta, non abbiamo mai corso da rete a staffare, per noi siamo ciò che noi siamo, non cambieremo mica. Voglio dire, non siamo mica forti, politicamente corretto in certi momenti, soprattutto che noi critichiamo i nostri.
2: Non è un
1: constato. Per gente come noi che abbiamo attraversato 40 anni di lotta, parlo manco politica, culturale, e bon, oggi si vede, i dibattiti, un privilegio anche manco parlare, perché penso che si dice a fare barba e zoomere si perde tempo e saone, e dunque è meglio di lasciare la gomma. Noi la nostra disillusione in maio e per questo che è un costato certe volte amaro, ma c'è sempre una tocca di speranza, perché ci crediamo sempre, se no è piantato, e per far vedere di noi un'altra maniera, come ci intazziamo tra noi, non tra tutti i sudietti in corsa, quando si vede che siamo un pericolo di morti e che ci intazziamo non tra cose che sono folli, non mi capisco, non mi perso il serio. Allora, benché noi siamo consideriamo un po' come marginali di musica, un po' come il margine
0: di
1: ciò che lo si face, proviamo sempre a dare una tocca di serio, che ciò che noi vediamo per noi è un lavoro serio e di lasciare una traccia di ciò che odi, una visione della società. Non è mica bello di parlare, è meglio di pigliare il positivo, di muovato 50.000 persone in uno stadio, è muovato un constato. Noi vediamo ogni anno nel mio paese, quando ero cittadino parlavamo tutti i corsi, oggi non c'è più un cittadino che parla corso, un constato è questo che è il pericolo, e si vede il pericolo di una gioventù che si perde in da bionda, in da droga, in da sgaiuffi, in da mafia, in ciò che la società corsa oggi è questa, un nemico della società. Parlo di nostri, non parlo mica di ogni edizio, questo è un altro affare, parlo di nostri, una società che si ne va un po' a caterna.
0: Giusta un sebo avaria de un sudu da un altro evoluzione a a vostro gruppo di radio a su a su scrittura su andadura un so quanto all'amore per esempio a momento lato ci vuole un sebo mica va un dischetto solo in cui su dieti di radio più lidieri ci volta sempre o su dietro o di suggeda o d'attualità o politica.
1: È muovato canzone amore.
0: No.
1: Ma era una tona rompitura, non è mica l'istessa. C'è sempre un canto. No, diciamo che...
0: No, ma ci vuole sempre di radio non ta un dischetto di quel che voglio dire di appena un ruolo di un militante culturale giusto appunto di lì ciò che ciò con le gambe nemiche o ciò che di gambinaria e di va appena un gomento e un ritratto di ciò che lui si passa
1: non è volta venne forse della nostra formazione vi dico a base noi eravamo militanti politici dunque eravamo la formazione lo ci critico perché io a ciò che va bene, questo è facile, è più difficile di... Infatti noi, voglio dire, si parla di rock, ma non spirito siamo più nel blues, eh? Perché è una realtà, eh? E voglio dire, è una retromissione della società che è un po' con il blues, di tanto dell'origine del blues, di Malcampa e di ciò che è, perché... Se non andiamo avanti i nostri fondamentali, per noi sono 250 che non cantiamo un campiamo mica felice, e questo la fare, eh? E la realtà non ce n'è che una, per noi è questa, senza essere passeisti, tenendo conto tutte le evoluzioni della società, e un malcampare è un essere ciò con un semi, di sempirito di essere ciò che noi siamo, alimo le nostre canzoni, ciò che lei.
2: E poi ci domandiamo, ci mettiamo mica in condizioni di te. Elle m'a dit, elle m'a fait, oui. Perti mon émission, di naturale, on ci demandait mon mic, fage berte veradimente, di nostro estro, hein, nostro estro cultural, nostro estro artistico, donc, sim, ciò che nos imo, e on ci dit mon mic, elle m'a berte l'émission, elle m'a dit, elle m'a critiqué, elle m'a scelie, voilà, ci sono l'inspiration, c'è, voilà, te.
1: Ci sono stati i testi più leggeri, giustamente non so dischetto rapporto agli altri dischetti.
0: Ci sono dietro più leggeri.
1: C'è la Revetta Bacca, che è una poesia che ha trovato Antonio Albanaco di Carlo Pirotti, una bella poesia che dà messo musica, che è un poco più leggera. Allora, dopo, certo, canzoni sono un poco più. Non ta magagna, diciamo, secondo spirito, perché critichiamo un poco certi vati, ma non tu secondo lato. Dopo c'è una magnifica canzone che ha fatto Bernardo, non ta Mauro Morandi, che è magnifica, ho sumere riposato, come dice un altro. Allora, e mi ho provato, ma naturalmente, senza lì, cioè, essa così o culanti, aveva un colore anche da musicalmente. Si vede quando voi state senza sul rischetto, l'otto primi pezzi. Sono pezzi che sono Bernardo che ha fatto la scelta di titoli, ma è stata ben fatta. Infatti, l'otto prima titoli sono titoli potenti un poco, e dopo andiamo un po' del titolo un po' più leggero, ma musicalmente anche più voilà, più riposante, diciamo, anche non ta scrittura, più spugliata non ta scrittura, con mandolini, con affari così, che so. E è vero che su colpo qui, voilà, è più canzoni di noi, ma. Dopo siamo ciò che noi siamo e non ci arriviamo mica. Abbiamo lavorato in 2007 in cui un ingegnere tremendo che ci ha fatto pensare fa un passo maggiore, che si chiama Steve Forward, che è un dei grandi ingegneri internazionali, perché ha lavorato con Richard, con Matt Cartney, enfin, facciamo guarda un po', voilà. E abbiamo lavorato con lui, è venuto un corso che poi siamo diventati amici, abbiamo lavorato in tanti tre titoli, e è veramente, per un tipo di unità d'avvora, ha capito la nostra musica. Gli ho mandato spiegazioni di testo e ha capito la nostra musica. E è vero che è stato una irata maggiore nella nostra musica, cioè, abbiamo capito che pure mi va altre cose, qualcosa di meglio, e ci ha imparato di noi a essere noi. E questo è importante. Dunque,
2: è
1: dopo. Veramente un scontro importante in David. Dopo abbiamo deciso, infatti, di fare un terzo dischetto a Sebega qui. Ma bon, abbiamo avuto pensare perché il distributore che distribuisce il nostro secondo disco si è andato a Caterna, abbiamo perso tutto. Dunque, non abbiamo più i mezzi perché abbiamo fatto un'autoproduzione di la produzione degli album sul disco qui. Abbiamo perso i soldi in un secondo. Dunque, abbiamo piato il tempo. Dopo, quando ci siamo rimessi in ballo, c'è stato Covid che ci ha fatto piantare netto.
2: Giusto, parente, ma certi pezzi come il psicorso che ha fatto con Paul Minigoni o d'altri, e vediamo di già non la scena, dopo il secondo disco, so pezzi perché parliamo di dischi qui, ma l'altro lato di noi un gruppo che trova tutta la sua espressione e il suo senso non la scena, perché che c'è un'energia di un gruppo di scena, in pubblico, e parecchi pezzi mica tutti, ma se o sette vediamo di già non ta scena di Gianni Vanno.
1: È vero, dunque è per questo che siamo, dopo il 2020 quando c'è stato il Covid, ci siamo un po' perso di vista, Bernardo ha risolto il lavoro e lui stesso, dopo ha avuto qualche problema di salute anche, dunque faccio che ci siamo messi da canto. E poi dopo abbiamo fatto una discussione con il produttore che mi dice che era interessato di ripiare il secondo dischetto per fare una compilazione e forse di fare un terzo disco, e ciò che noi era scritto a qualcosa vicino, dunque ci siamo detto, siamo ripartiti tra me e lui prima, abbiamo lavorato tra me e lui, ciò che abbiamo lavorato, e voilà, è così che è esciuto a fine dell'anno 2025.
0: Allora, se leggi i titoli, dunque, esciuti a fine dell'annata 2025 e abbiamo da stare a sente un quarto ava in de accanto a te, Corsicofago. Allora, qual è chi ho già da presentare? Qual è che ha scritto tu da Ranzo?
1: So, io che ho fatto le parole, Bernardo che ha fatto la musica.
0: A musica.
1: E allora, questo è un po' un pezzo. A me personalmente è uno dei miei preferiti in termini di scrittura, perché so che la giova tu la scrittura, ma anche in termini dell'acconciamento di ciò che l'ha fatto Bernardo, e non ta tragica di Corsica, di ciò che si passa. Di poi, disgraziosamente, questa canzone qui l'ho potuta scrivere in 95, in 2005, in 2015, in 2025. C'è poco a fare che sono cambiati e non trovo cieco tra noi, tra Corsi. Di un scompianto e di centinaia di famiglie piene di sosite, di sovioli, in cui tutti i disgrazi che non ho conosciuto, e non la so se la gente si rende conto che spizzichiamo il nostro popolo ogni giorno. E
0: ma tu sai a che momento l'hai scritto, a che momento hai avuto.
1: Aspetta, ho perso disgraziosamente parecchi amici in tutti i campi, e ho già scritto una canzone che toccava a Sivati qui in un secondo dischetto.
2: È bigapessima,
1: ma che corrispondeva veramente agli anni 90, l'anno nero del nazionalismo. E poi lei ho scritta e qualche anno, questa qui, c'era stato di nuovo una tragedia di Situmberi, quando si vero di una città che si fa tombare per le strade, i famigli arruinati. E questa mi tocca veramente, allora, e sono tutti i vatti, infatti quando si orienta si faccia un bancarudio si conosce una mamma, un cittadino, un fratello, un figliolo, così, un amico, e so affari che ci tocca, noi siamo una piccola società, e qual è che è stato tocco da 6 anni, e per me è un soggetto che mi rompe il cuore, e per questo che ha scritto questa canzone.
0: A ste mo sante subito in da cantate non ta corsiga radio odie in cull'altro lato.

0: Arin grazia bi lachan zuen Bernard, dunque gi txanu ganta du su segondu titulu in deste missione, a cantate un rigaccio di usolischetu l'altru la du e su du a vine di l'anno 2025, dunque qualche mese va, l'altra strada di è u titulu di su dischetto l'ho raggiunto se leggi titoli che bo ave descritto dunque pareti chi ha che hanno parecchi anni e d'altri che sono più freschi e qua si può dire così se leggi di tu li dirà tutto ciò che vuoi via di ammesso da gant o credo che lo genera appena a me
1: no, infatti se leggi di è una domanda dei produttori infatti perché bon hanno stimato che un rischetto di pisa 1,3 kg, dunque c'è stato 16 titoli. No, ma no, se l'avevamo fatto accanto a un altro, 12 titoli ci andava.
0: Bastava.
1: Là, io, un certo titolo, ne mancava certo, e infatti, ci siamo resi conto, quantunque, ho posto un affare, e che
0: quelli che voi avete fatto
1: quelli che ci mancavano, l'abbiamo fatto un furia in Cubernar all'ultima, pas di ad ultima, davvero. Beh, noi siamo abbastanza contenti perché hanno tanta spontaneità e siamo partiti così e qui a Dio partito giustamente uno e uno, io ho un test che Bernard ha fatto la musica, Bernard ha una parole scritte, un risorti amica, ha fatto la musica e io ci siamo, voilà, e infatti ci hanno confortato un fatto che eravamo veramente fatti per lavorare insieme davvero, di poco tempo a dire così, ma è una realtà perché non è mica avevo cantato di più di 40 anni, quasi 50 oggi, vi posso dire che un mio cavaggio li detroa sempre a un autore, un compositore in cui quale veramente ci intendiamo di maniera, non ho mica bisogno di parlare, chi sa, Bernard conosce o mi scritto, la musica che tu facci, per me la Rio Avad mi conosce di noi, sa, conosce i miei qualità, i miei diveti di canto e sa come tratta l'affare. E io per i musici che ho fatto gli scritti di Bernardo gli stessi conosco quanto una sua sensibilità musicale e di sua scrittura ci siamo veramente ritrovati, è stata veramente una bella esperienza davvero.
0: Ci devi dire a questo odio avete su gampa di uri a questo dunque né un'influenza di no ma di no gampa di un rock inglese. Quale se so sempre odie l'influenza? Su quale di gruppi che lo si stava sante prima?
1: Io, per conto me, io David Bowie è un mio maestro tremendo, in suo stato. È lui che mi ha portato verso veramente una musica veramente ricca. E un tipo, è qualcosa che un giorno che ho scoperto David Bowie e io 15 anni, dunque non mica odi, sono fermato veramente e poi dopo in do rock Led Zeppelin tutti i momenti che mi è stata sente e che ci porta sempre e che si risente e dopo perché pur in do rock odi in e un mi giro trovo mica ma bon si capisce perché un mica io so mi piace un rock abbastanza schietto e abbastanza veramente degli anni 70 di squadre degli anni 90 e tutto ciò che si chiama rock per me che per me è nemica come Muse e tutti questi generi di musicali sono musiche che mi toccano nemica personalmente e sono più toccati per certi cantanti francesi come Alain Bashung, voilà, c'è un universo particolare voilà, e da Bowie si ritrova questa affare, c'è veramente un universo particolare, un mondo che lo sviluppa al giro della sua opera tutto il lungo della sua carriera quando si vede tutta la sua strada, Ziggy Stardust, spesso di tutti i personaggi, Major Tom, tutti questi affari, è un mondo, un universo, e a me questa affare, e si vede a Bashung, per esempio, musicalmente c'è un universo, e abbiamo trovato certi, quando abbiamo registrato, voilà, certe ambienze, ci troviamo veramente in questo fatto qui.
0: Parte di stesso Bernard o ci sono gruppi o dinghi?
2: Le Zeppelin, sto cassando tutti i giorni, ma c'è dei Beatles, Bowie. Ma io, al contrario, io provo a tenere, tra di una videra di ottani di no, no mi dengo con tunque
0: a capo di gioco che l'usi va
2: ma mi piace un gruppo che mi piace assai. Allora, non scema perché dopo i dischi dipendono sempre di un produttore di sempre gli spigiali un disco di volte l'artista li scappa appena o disco io mi ricordo di Gislin o di Renaud che dicevano che erano tanto contenti di i primi dischi perché che i suoi acconciamenti li convenivano mica Maneskin che è di un gruppo italiano soprattutto le sue canzoni in italiano più che dopo sono stati popolarizzati ma teatro d'ira veramente sono dischi tremendi vuol dire che l'energia mai capito e l'uganta tutti i quattro membri che essi dopo ben intesa ci è fatto un bacio lungo
1: gli
2: stessi chaque punk qui dans ta chaîne ce groupe que tu avais dans ta chaîne parce que sinon on a mis casin tu y mettais avant dans ton bouche
1: c'est simple souvent je me rends un peu qu'on existait amica tant de l'année disait tant et tout souvent tout commercial ils sont contraints à cambiare la musique la ondature pour faire plus chiaro plus pulito et in l'année 70 se ne foutaient pas mal de ce que pensavano i produttori
2: format par exemple les canzoni longue et par exemple metti lui a dit fai una canzone di 7 minuti 8 minuti
1: ma capinciato e Pink Floyd tutto questo affare insomma voilà.
2: E anche i format perché che di una società così in due tutto va in fuori beh fiegli tu pi non te rede sociali ciò che li chiamano i reels pi so cose di 20 secondi 20 secondi
1: corrisponde alla società all'istantaneità o tempo perso pare che o tempo fosse perso e beh par contre devo dire che mi rallegra assai in Corsica contrariamente a ciò che si passa in altro che c'è un'andatura in da gioventù qui
0: pensiamo a Panzetta
1: voglio Panzetta la vinta c'è una forza c'è una volontà diciamo voilà, c'è una volontà di va a musica che gli pare e a me ciò che mi importa più è questo perché durante anni e anni e noi l'abbiamo rampata ma dove va tutto il peso culturale c'è stato mondo artisti che sono stati muti di paura non dispiace e pertanto certo hai un talento e questo è stato un peso noi Gudinto Natalio Giani Bernardo come me perché l'ho conosciuto quando ero più cazzitello e Bernardo l'ha conosciuto un canta dunque era una discussione quando avevo fatto il primo ischetto di altro lato e voilà non dice mica che non mi piaceva mica l'affare ma si sentiva in fondo Edo che c'è qualcosa che gli dispiaceva e ho avuto una discussione una volta con Edo dicevo da voi quando avevo pigliato le cose sudamericane non c'è nulla di corso in rente o canto rivoluzionario di queste canzoni ma praticamente musica corsa a un punto non vuol dire nulla quando si parla di canto in pagliere si canta l'improvvisato si canta ma la musica è musica e poi basta dunque è vero che oggi quando vuoi queste evoluzioni qui voilà,

0: cercare di asire i giovani che si riuniscono. Allora ho visto un contesto, una giovane un contesto, una parola di corso. Mancuna. C'era in corso, non c'era mica niente di voi, parlavano di questo problema, di questa città. Una giovane contesto, una parola. Hanno fatto musica di canto, una giovane contesto, un poco di canto corso. Quanto fosse stato un fatto, manca una parola. Va da dire che questo era appunto un pezzo della nostra società, della società iacina, che si passa in noi. Va da dire che c'è una rompitura maggiore in due popoli, che la lingua si dimori, piano piano. Allora, a me mi faccio piacere quando è guidione che vanno così e che facciano ciò che gli pare in la nostra lingua. E questo, quando qui, per me è una parte di vittoria, di ora, se giorni qui, allora, campo a corso sta a fare, pinza a corso, canta a corso, senza tenere conto di i muri che ogni volta hanno messo.
1: Abbiamo da parlare non su di spiccacci che ho da un po' cor e di sicuro di stabi assente di appassionante assai, visto che voi siete colmi di passione di agubrandula di ulischetto, perché Bernard abbiamo parlato di gutte di agubrandula di udo l'ultima volta che tu sei passato a Belagi, e dunque avevi pensato a un'abitura di adomamma e infatti t'hanno letto e i consigli e sono stati ogni guia e qua avevi bisogno di identificare su prima l'ischetto e qui c'è un'abitura di mamma da un'abitura che rispetta di colpo o spirito di un ischetto.
2: Allora la diretta di una domanda che ha fatto a mamma boh, un pezzo va di già so di l'altro. Fammi qualcosa che ti faccia pensare all'altro lato, perché volevo una rappresentazione appena grafica, pitturale, un disegno che faccia pensare all'altro lato, ma mi ha proposto che e donc si vede una desta mora, donc si vede da ritmo, e che figli, donc là, c'è l'altra strada, c'è tutto, c'è l'altra strada, c'è l'altro lato, donc voilà, c'è una pittura di
1: magnifica.
0: Che io aveva tu, se me ne vengo bene, tre prove. E la prima che Bernardo mi ha fatto era questa, e francamente se l'hai pensata non l'avrei muovata, davvero.
2: Se per compi, se c'è una maniera appena un senso, mamma quando è più perché bon, sono stato bagnato di guerra, mamma ha fatto l'articolo, come si chiama, les arts déco, e ha sempre pinto a Gorsica in Isoci, dunque è una maniera di nuovo una maniera di vedere a Gorsica, non è qualcosa che mi tocca assai, perché chi dia so pare una sua maniera di pigni di appena una prolungazione di l'iso c'è la sua maniera di avere a Gorsica di una bella Gorsica che vengo qui, soprattutto quando vengo le sue pitture che sono in casa, dunque voilà.
0: E poi sapete, è lo spirito, perché noi siamo artigiani della musica, è lo spirito, noi abbiamo sempre funzionato così tra i lei d'amicizia, i lei familiari, e infatti per noi è stato naturale quando Bernard travaglia mi diceva non su ischetto 10 anni fa, e quando Bernardo mi dice ma sarebbe interessante una pittura, ma per noi è naturale infatti, perché ci siamo abituati a lavorare così, perché quando siete un po' fuori di strada non abbiamo mica cercato un'autorità di PMAPA, un fotografo, un pittore conosciuto, non è mica il nostro interesse è di avere a ciò che lei si trova qui, voilà, Ferrari c'è una famiglia d'artisti dunque voilà.
1: Bistemo a Sante Barcon Piccado a Dioedini che ci sarebbe stato tante a fare a di podassi anche una scena comune in cui i gruppi mintua di e quelli smintiga di qui oggi in questa missione, dunque podassi una scena comune.
0: Abbiamo sempre provato a spartire, no? Abbiamo girato un côté de secteur in cui l'anziano di Varan pure un po' per Gambini, abbiamo fatto partire insieme tutto, perché allora c'è un bene e c'è un male. Un bene è di che ci ritroviamo tra artisti, un male è di incustrarsi in un luogo di l'isola originale, dunque, ma io penso che l'affare è cambiato.
1: Non su di spiegare, ci presenta di Alestra, quest'ultimo di Giulio.
0: Bernardo. Sì.

Noći ga su Bogu ili dođi, ili dođi. Čoki sad je na skaldu,

si barri senta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Giordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi in destudioso uombo, e uno nostro garnuare, chi vi ci porta?

jam gust amaru, jam uvjeti Asturja. Tu e radium abaru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come chi trapassa e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

verso l'ardore di resista, pingando a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera,

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad avrò messa vinta, oh mio cuore assai più d'un

in due i sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene.

portaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandate Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

0: Adieu.
1: Adieu.
2: Kurtiga Radio, a Radio Musica di Gurt. Kurtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Eravamo un bando di sera, ma il tempo passava e le zie chiamava. E ciò che quella sera ma ti voglia raminta.

Corsica Radio, première radio musicale corse.

برك tu mi confondi quando per te

non te brumes, anubiado mio cuore, dimmi perché.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.